dico che lo incontro. Lo rencontro in d'autro misicaire, d'autro somito. Tempei lui che t'apri a giugà, e tu lo sautri, per lo proce di giugà. Lo misico che lo incontro, ti tensa di sembaletti, ti serato negro, e ne fa lordo. Lo musico con gli imparazzi, in partenza,

Non mi dico che tu zoli in rencontro. In rencontro entri sulle gli bravo e non ne zalo. In questa durata che sembra tu zol. Con una pausa e mai mi sopire con il silenzio che risulta e sei puffito. E per lo